Paweł Stefanowski. Ai polacchi. Non eseguo ordini. Tengo le redini della mia fantasia tra fruscii di foglie acerbe, nel folto di strani oscuri arbusti. Cerco il sentiero del cuore fraterno dei polacchi, del cuore familiare ai lemchi. Vado alle querce dei lechiti, con la Bibbia dei secoli lemchi. Una piccola folla si stringe attorno a me, adagiando tronchi di tiglio, assume le forme di una massa. Vado alle querce con un ramoscello di rovere di Dzimawa, semplice, sincero, sottile.

Władysław Graban. Forse. Il giardino davanti casa, girasoli, cavalli dal crine dorato, in fila al passo. E tu, tesa in punta di piedi, raggiungi il crine della dorata chioma ventosa. Nebbia cola dalle mani, di latte o bagliore, elargisci dolcemente rugiade alla terra sonnolenta. Tieni stretto sulle labbra l'arazzo del giardino, nel silenzio mattutino, la zucca inturgidisce. Ed io, i tuoi occhi ridenti al velluto d'erbe odorose, con l'ultimo raggio d'una stella, tocco. Forse ti incontrerò ancora quando saranno fioriti i papaveri, come cupole di chiese ortodosse.

Petru Murianca. Guardare e morire. Prima che il sole scompaia oltre il nero monte, prima che porti via con te il clangore delle cicogne a sera, balenami ancora. Coltiva i fiori sulla terra degli avi, la mia gente libera riscalda e così tramonta. Ed io l'immensità della gioia prenderò allora sulle spalle, dietro di te trascinerò i miei passi fino a morire.

Stefania Trochanowska. Felicità. La mia felicità custodisco in un'icona. Quando l'oscurità è più fitta del buio, attingo ad essa.